Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 14 agosto 2026. Ariete, Mercurio, dal suo aspetto armonioso, vi invita a confidare nella forza delle parole, con lo scopo di risolvere eventuali dissapori nei rapporti affettivi. Siete saggi con il voto 7. Toro, Luna e Marte favoriranno il dinamismo che dovrà però essere gestito senza eccessi, in particolare se siete al lavoro, altrimenti rischiate di prendere decisioni poco efficaci. L'amore è passionale e il voto è 8-. Gemelli, se siete in vacanza potete approfittare del buon aspetto di Mercurio per programmare il weekend ferragostano nonostante le noie procurate dalla Luna in posizione dissonante. E voto 8-. Cancro, una bella e pratica Luna vi donerà interessanti intuizioni, utili soprattutto a coloro di voi che sono impegnati nell'attività lavorativa. In amore cercate di sollecitare la passione di Marte nel segno e forse l'avrete vinta sui capricci di Venere ostile. Voto 7. Leone, protagonisti di un periodo davvero interessante, sentitevi liberi di decidere del vostro destino. Le stelle sono con voi, quindi il voto è 8. Vergine, la presenza della Luna nel segno vi renderà capaci di organizzarvi con ordine, così tutto sarà a posto per il prosieguo della vostra estate. Voto 7+. Bilancia, il buon aspetto che Venere, sempre nel segno, forma con Mercurio e Giove, vi invita ad essere attivi, ma ricordate che la moderazione è d'obbligo, vista la quadratura di un dispettoso Marte. Voto 8-. Scorpione, la vostra sarà una buona giornata, soprattutto se avete la possibilità di viverla lontano dalle preoccupazioni lavorative. Cercate quindi di divertirvi e voto 7+. Sagittario, le vostre prospettive sono buone grazie al sostegno di alcune stelle amiche, anche se oggi la Luna, ancora in posizione disarmonica, potrebbe causare qualche inconveniente. Voto 8-. Capricorno, la Luna è dalla vostra parte, ma per beneficiare della sua influenza dovrete saper guardare in fondo al vostro cuore, superando eventuali dissapori affettivi con fiducia e disponibilità. Voto 7. Acquario, Venere vi sorride, quindi se siete in ferie lasciate a casa le preoccupazioni di lavoro e rilassatevi. E voto 7. Pesci, le emozioni governano la vostra vita, ma oggi una rigorosa luna potrebbe indurre pensieri poco sereni da non assecondare. E voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Ci attende un venerdì all'insegna del sole ancora sul Triveneto e con calde afa molto intensi, temperature massime roventi, specie in pianura e nei grandi centri urbani, con picchi anche di 35-36 gradi, ma il caldo e l'afa si faranno sentire anche lungo le coste e di notte, con minime infatti tropicali. Da segnalare solo maggiore variabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi, con un aumento della copertura nuvolosa, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 7:01.
1: Buongiorno amiche e amici, 7:01 in questa vigilia di Ferragosto con Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ogni tanto penso a te, può succedere e succede che io pensi a voi, che tutta Radio Padova dalla mattina alla sera pensi a voi nel migliore dei modi, cercando di regalarvi anche un po' di compagnia. Come detto prima, se vi fa piacere 328 319 8000 per farci sapere come state, e arrivano anche messaggi tutto sommato, diciamo, un po' alternativi.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno. La tua voce è mele questa mattina.
0: Eccolo.
2: Visto che ci siamo alzati presto per andare a fare l'esame del sangue, altro che sei miele. Bacioni.
0: Coraggio ragazzi, sento che ce la possiate fare. Allora, il buongiorno con il buongiorno amici su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ovviamente saremo con voi con tanta bellissima musica in questa vigilia di Ferragosto. Arriva una canzone nuova, Clara e San Giovanni. Le ragazze.
3: Radio Padova, Ritmo Italiano.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, segnalato un veicolo fermo in uscita a Udine Sud provenendo da Palmanova. Prudenza. E sulla A4 Brescia-Padova sono presenti diversi cantieri fissi tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Sud e Bivio A22 verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio

solo una possibilità, ma non lo è. Malika Ayana, Radio Padova, sono le 10:30, buona mattinata, vi ricordo il nostro numero 328-319-8000, ci potete mandare un messaggio, meglio un vocale, possiamo già cominciare a farci gli auguri di buon Ferragosto, perché no, anche se passeremo insieme la giornata di domani, sempre con la nostra musica, il ritmo italiano, il ritmo dell'estate di Radio Padova, adesso con Dolce Nera, la nuova epopea.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

Eiffel 65 che arriveranno a Padova il 27 di settembre con un concerto con tantissimi amici, siamo veramente curiosi. Qui con Loredana Bertè, bestiale alle 10.54, buona giornata, ritmo della nostra estate con i vostri messaggi al 328 319 8000 e prima dell'informazione anche pinguini tattici nucleari.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi, bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Mimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Biagio Antonacci, la nuova canzone si intitola You and Me alle 11:03. Il ritmo di questa estate continua, adesso ne mettiamo in fila tre. La prima è di Emma con Fabri Fibra, Antidroga.
1: Tre canzoni in fila.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Emma con Fabri Fibra era Antidroga su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi, buon pomeriggio. 15:30 minuti, state preparando il vostro Ferragosto? Cominciate a mettervi in viaggio già da oggi o domani mattina molto presto? Beh, buon viaggio. Dal punto di vista del meteo, per quanto riguarda il Veneto, arriva la tregua di Ferragosto, tregua dal caldo. Da oggi le temperature inizieranno un po' a calare e poi la prossima settimana sono previste piogge. Speriamo, anche perché ce n'è bisogno per l'agricoltura e tutto il resto. Già abbiamo abbastanza problemi con la siccità, ma intanto le temperature caleranno e quindi anche il disagio fisico. Ora Dolce Nera.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
1: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Giovanotti.

0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

0: Radio Padova News.
1: Tra le alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goi alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso incendio divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 i feriti, alcuni in gravi condizioni. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle ore scorse nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. Resta in carcere Walter Ravitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Il GP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliari per il rischio di inquinamento probatorio e pericolo di fuga. Azzurri ancora in evidenza gli europei di nuoto a Parigi. Approda in finale la 4% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci ed Alessandra Mao. Sempre nello stile va in finale Luca De Tullio nel 1500. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Le ragazze di Clara e San Giovanni su Radio Padova al Ritmo Italiano hanno preceduto di poco loro due l'appuntamento con le tre canzoni in fila che inizia con Coez, Ci vuole una laurea.
1: Tre canzoni in fila.

Così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila con Irama su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 12 minuti. Nei prossimi minuti musica nuova, personaggi del panorama discografico nuovi, si chiamano I Santi e questa si intitola Messico.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, la A31 della Val d'Astico resta chiusa in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico viene deviato sulla viabilità ordinaria. Lungo la tangenziale di Mestre si viaggia in colonna per un incidente in direzione Trieste, tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: per te.
1: Lasciati conquistare dall'estate del centro Astoria di Sottomarina, pensato per chi cerca relax, vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley. Concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con un drink fresco e l'atmosfera vacanziera. Lasciati avvolgere dal benessere della piscina Aqua Wellness con l'idromassaggio. E di sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Un'estate da vivere al centro Astoria Beach di Sottomarina, centroastoria.it. Adesso il nostro Summer Pack con voi sarà nelle vostre mani? Sì, solo per il più veloce che invierà un messaggio con scritto Astoria al 328 319 8000.
0: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

0: Fino all'estasi, Eros Ramazzotti, Nico Schrenzinger, due davvero grandi della musica internazionale. 17:38, bravissimo anche lui, il più veloce, e si aggiudica questo Summer Pack, l'appuntamento alla Storia Beach di Sottomarina. Ciao Francesco, hai vinto finalmente, ciao!
1: Ciao, grazie mille Radio Padova!
0: Grazie a te!
1: Grazie mille!
0: Ho visto nello storico dei messaggi che ci provavi da giorni, è vero che ci provavi da giorni?
1: Ascoltando sempre Radio Padova. Ci fa voglia provare. E allora ci siamo un po' incaponiti e ci diamo dentro, dai, con Radio Padova.
0: Quindi siete tu e tua moglie, da quando, giusto? Siete in
1: sì,
0: due?
1: Io e moglie.
0: Vabbè, come si chiama lei? Come si chiama?
1: Luisa.
0: Va bene, quindi sarai con lei che andrai alla storia, giusto? È corretto?
1: Sì, sì, noi due.
0: Va bene, allora divertitevi, sarà una bellissima giornata, poi la storia è meravigliosa, lì è diffusa la nostra musica, quindi non sarete naturalmente sforniti della musica di Radio Padova. Vi abbracciamo forte, grazie.
1: Giusto, dunque meglio di così.
0: Grazie per seguirci. Un abbraccio a te e a tua moglie. Ciao Francesco, grazie.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Buon per agosto.
0: Grazie anche a te. Ciao.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggio.

0: ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Madame con Mamma non Mamma, 17:56 minuti, tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda le news dall'Italia e dal mondo. Prima c'è Ti penso spesso, Federico Rossi su Radio Padova.

0: alla mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: A dispetto delle proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito anche 5 italiani giunti in solidarietà con le vittime palestinesi. La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. Intanto l'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone. Incidente sul lavoro stamani a Diano d'Alba, nel Cuneese. Vittima una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, prorogata la chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 2 di domani. Centinaia i voli cancellati. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

proprio nella storia con i Fue Pensiero 1971. Sono le 18:06. Torniamo invece all'estate del 2026, torniamo ad un grande della nostra musica italiana che però torna come sempre a stupirci con canzoni nuove, perché lui si chiama Raff, quindi non può che essere così una certezza. Pazzi, stupidi ragazzi su Radio Padova. Prima di...

0: più.
1: Si ritorna finalmente in tour, Noemi, con Tu cosa fai questa sera. Sono le 18 e 16 minuti. Per chi invece è già in viaggio, l'appuntamento tra poco è con La situazione sulle nostre autostrade del Veneto, quindi pronto l'appuntamento dedicato alla viabilità. Prima c'è Calma metafisica, sentiamo Ermal Meta.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, la A31 della Val d'Astico resta chiusa in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est, ma raccomandiamo particolare prudenza a chi viaggia sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per un cantiere che causa corsia a larghezza ridotta tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Dito nella piaga, businessman, 18 e 28 minuti, continuiamo a ballare qui su Radio Padova. Che bello, voi magari siete in spiaggia, vi state divertendo, noi vi accompagniamo fino all'aperitivo come sempre. Domani ancora giornata bollente, bollentissima anche a Ferragosto, le temperature più alte saranno a Bolzano e a Rovigo, quindi teniamo duro, mi raccomando, sarà ancora lunga quest'estate, poi ci lamenteremo invece perché sarà troppo freschino, poi quei 30 gradi già ci felpa sulle spalle, va bene. Per un milione la prossima canzone che ci ascoltiamo su Radio Padova è quella dei Bundabash.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura c'era qualcosa di grande dei Luna Pop. Ancora ben trovati, ormai ci siamo, è Ferragosto, quasi il 14 di agosto, in questo nostro pomeriggio dove naturalmente viviamo la musica assieme fino al momento dell'aperitivo. Adesso è arrivato anche il momento di uno degli artisti più amati e popolari proprio della scena discografica italiana. Dopo il suo concertone a Tor Vergata, ci sentiamo proprio lui, il grande protagonista di questa estate, ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Da Opticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino. Stamani un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato a un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev e sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato il divieto per i minori di 15 anni dei social, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della libertà di espressione. Tragedia a Torre del Greco, nel Napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza dimenticandosi di mettere il freno a mano. È nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham. Tra le altre gare, tre italiani in pista per la finale di 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000, quattro gli azzurri in lizza per il salto in alto, incluso il blasonato Tamberi. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto. Radio Padova.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Francesca Michelin con Strega Comanda, siete su Radio Padova 19:03, una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, come state, come sta andando questa estate? Dai che è Ferragosto, ci siamo pronti, avete fatto il pieno della macchina, mannaggia fare il pieno è una cosa davvero difficilissima, solo a pensarci ti fa stare male, male dentro, va bene, l'appuntamento è ora con la nostra musica, vi accompagniamo in questa fascia che è la fascia dell'aperitivo che trascorreremo insieme, quella che ascoltiamo è di Fulminacci, si intitola Maledetto Me.

0: profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Pier Davide Carone, Martina Attili, si intitola È finita ed è invece una novità qui su Radio Padova. Buon venerdì, 19:13 minuti, continua la nostra musica in attesa anche del prossimo appuntamento dedicato alle informazioni del traffico, le nostre autostrade del Veneto con la viabilità. Fra qualche istante, prima indietro Tiziano Ferro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. E a questo proposito, sia la giornata di domani che quella di domenica saranno contrassegnate da bollino rosso per l'alto numero di spostamenti previsti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

risate più grandi che potrebbero farci. Va bene, 19 e 27 minuti, tra poco collegamento come sempre con i nostri esperti del tempo, vedremo se si boccheggerà ancora nelle prossime ore, ho paura di sì. Prima c'è Sorry, scusa lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'egemonia dell'anticiclone africano sull'Europa centrale e sud Italia, ancora sole e gran caldo nelle prossime ore sul Triveneto, qualche locale disturbo sulle Alpi settentrionali, ma bassa la probabilità di temporali. Anche Ferragosto, giornata soleggiata e molto calda, con qualche locale temporale al pomeriggio sulle Alpi settentrionali. Le temperature continueranno a toccare i 35-36 gradi al pomeriggio su gran parte delle aree pianeggianti, tanta umidità sulle zone costiere dell'Alto Adriatico. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Padova, Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: 1, 2,

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Sofia Bazzar con Stringimi, siete su Radio Padova alle 19:45 minuti. Siamo andati nel 1989 e torniamo invece ai giorni nostri con una canzone di questa estate. C'è Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Per farvi entrare già nel mood di Ferragosto, Raffaella Carrà, Rumore, 19:52 minuti. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro una buona serata qui con noi, con la nostra musica di Radio Padova. Ci sentiamo domani, c'è Dargen D'Amico con Ai Ai. Ciao!
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Commemorazione oggi a Genova, a 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, la prima dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti, e la sindaca Silvia Salis annuncia.
2: Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
1: Colpo di scena al processo New York a Luigi Mangione, accusato dell'omicidio del CEO di un colosso sanitario assicurativo, Brian Thompson. Il connazionale si è dichiarato colpevole, il verdetto è atteso a dicembre. Si attenua il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani saranno solo 2, Bolzano e Bari. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 19 e 59 minuti.
5: Radio Padova, il suono della tua estate.

Da Opticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia in questi minuti sul passante di Mestre in direzione Trieste. Lungo il tratto tra Martellago Scorzè e Preganziol sono state segnalate ostruzioni sulla strada. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore.
0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Radio Padova, sera d'estate.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi. Hey.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 14 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 15 agosto. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. Inoltre tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. Inoltre tutte le informazioni che riguardano la viabilità

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.
4: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 e 6 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova. Radio Padova.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova, il ritmo della tua estate.
1: È mezzanotte in punto.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica,
1: tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non devo più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia ruggi.
0: Radio Padova Italia.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: e l'una in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ritmo della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

danza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa